di d'amore. Ode mie zima, dai-mi caban svoi, di d'amore, di d'amore. Sve me boli tilo traži, rakion me sveg namaži.